0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi piaci quando mi guardi senza dire niente. Tuttavia, le più grandi emozioni nascono e muoiono nel silenzio. Ma sono i tuoi occhi che parlano. Mi dicono quello che vorresti urlare, poiché in quel silenzio ci sono domande e frasi d'amore che vorresti esternare senza riuscirci.

0: Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Pioggia e sole.

una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni volta che mi guardi, nascono i tuoi occhi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

0: concludiamo insieme, amici di Branco le Stelle, il mese di giugno. Ariete, ma questi, lasciamo stare stellune, dai, oggi è antipatica nuovamente, siete un po' nervosi già questa mattina, ma io vi voglio tirare su, dai, sono i giorni più belli della vostra estate e io sono lieto di poter prevedere felicità, sai come dice Branco, felicità. E allora voi dell'Ariete, in quanto segno del fuoco, come sappiamo, avete questo grande pianeta dalla vostra parte, nel punto dell'oroscopo più bello in assoluto, amicizia, amore, figli, matrimonio, anche i divorzi. Però se dovesse succedere questo, non sarà mai traumatico. Toro, il leone alle porte e ti ho detto tutto, cautela, cautela, attenzione, non sono mica i pavoni quelli di Rimini, qua si tratta proprio di Giove che va in leone, quarta casa, quella della famiglia, quella delle proprietà familiari. Oggi sorridete, non mi credete magari mentre parlo, ma nei prossimi 12 mesi ne avrete da discutere con i vostri cari. Gemelli, la partenza potrebbe essere un po' stressante, nervosa, è vero, ma nel suo insieme le stelle cominciano, senti che bello, cominciano a piegare la testa verso i gemelli, vi guardano con meraviglia e anche Venere è ancora dalla vostra parte. Cancro, il sole è ancora con voi, è il vostro Marte, purtroppo dura questa opposizione con la Luna in Capricorno, questo è un aspetto delicato, ecco. Perché voi sapete l'effetto che la Luna produce nella vostra vita. Preparatevi almeno a un buon autocontrollo. I pianeti sono incisivi, sono positivi per le questioni pratiche. Seppure tutto costa una enorme fatica, perché vi devo dire che anche Giove, per quanto possa essere generoso, non dà niente per niente. Leone, complimenti, siete alla vigilia della vostra stagione, salutatelo mentre vi parlo, è già lì questo vostro Zeus e vede subito la sua amata Venere. Ma ci credete che siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita? Non solo oggi o domani che avrete contro la Luna, Vergine. La salute riceve sempre l'energia del Sole, perché Marte adesso non vi dà più l'energia. Vi dà casomai voglia di combattere nell'ambiente di lavoro, ma suppongo che adesso è luglio e che sarete magari in vacanza, ecco. Attenti però con il vostro stomaco, ossa, articolazioni. E Luna è sempre bella oggi. Bilancia, libera, finalmente libera la nostra delicata Bilancia. Da adesso, da Giove che diventa veramente un protettore celeste. Lì in Cancro è rimasto Mercurio negativo. Anche lui diventerà straordinario e accanto, quando andrà in Leone, accanto a Giove. Venere però è già in Leone, per qualcuno progetti matrimoniali, qualche incomprensione invece per gli sposati sotto questa Luna in Capricorno, quindi interessa anche i figli, disturba la vostra salute. Scorpioni, siamo vicini intanto anche al Sole in Leone, seppure, voglio dire, fino al 21-22 siamo sotto il segno del Cancro, dove però adesso sosta Venere, Giove e poi arriverà un certo momento anche Mercurio. Ma Mercurio ancora insieme a Marte adesso in ottima postazione per il vostro lavoro, per i vostri soldi. Sagittario, bene, gentile Sagittario, dove sei? Con chi sei? Cerca di approfittare al massimo le occasioni che le buone stelle mettono adesso sulla strada della tua vita, persino troppe queste stelle, tutte in una volta, tranne due, Urano e Marte contro, ma Saturno vuole riparare in qualche modo i danni che aveva prodotto l'anno scorso. In Acquario oggi è nel campo dei soldi, delle proprietà. Avete Venere con Giove, vostro padre, nel lontano Leone. Dai, prendete il vostro zaino e partite, andate da qualche parte. Capricorno, dovete sempre fare un po' attenzione alle spaccature che possono provocare certi pianeti. Per fortuna in Cancro è rimasto adesso soltanto Mercurio. Il periodo ansioso è finito, però è fuori discussione che starete meglio anche fisicamente mentre ci avviciniamo al Leone. Intanto è utilissimo questo Giove. Pesci, la fortuna, voi chiedete, dov'è adesso? Beh, essere dei pesci mi sembra che sia già una garanzia di fortuna, specie quest'anno. Posso immaginare quanto vi abbia impegnato Saturno nel passato, però questa luna no, perché nel campo dei grandi incontri, e quindi se non è successo ieri succede oggi una sorpresa di un amore nuovo per voi che siete soli e che lo volete naturalmente. Dico insieme al poeta indiano: c'è nel mio cuore più di quello che ho scritto sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quello che ho adesso tra le mani.
1: Dimensione suono soft. Canzoni d'amore.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. E anche giugno è andato, siamo arrivati alla fine del mese. Da domani potremo cantare luglio col bene che ti voglio. Quanto mi piace dire questa cosa, però intanto affrontiamo questo 30 giugno partendo dagli auguri come sempre a chi porta il nome Teobaldo, santo di oggi, e auguri anche ovviamente a chi festeggia il compleanno. E vediamo quali personaggi famosi sono nati proprio di 30 giugno. Silvio Orlando, attore straordinario, tanto amato da Paolo Sorrentino che lo vuole praticamente in ogni suo film. Poi facciamo gli auguri ad un'étoile italiana, Eleonora Bagnato, che a 15 anni dal primo sì ha rinnovato le promesse di matrimonio con Federico Balzaretti, di nuovo a Palermo, che è la città in cui si erano sposati già la prima volta. E dalla danza passiamo al ring, perché oggi è il compleanno anche di Mike Tyson, ma ce ne andiamo anche in piscina, meglio visto il caldo secondo me, per fare gli auguri al nuotatore Michael Phelps. E poi a metà tra compleanno e fatto storico ricordiamo che il 30 giugno del 1997 usciva in libreria la prima stampa di un libro che ebbe un successo totalmente inaspettato, ma quando dico successo intendo proprio successo a livello planetario. Questo libro aveva come protagonista un adolescente occhialuto con una cicatrice a forma di saetta sulla fronte che scopre di avere dei poteri magici. Chiaramente sto parlando di Harry Potter, che nonostante siano passati tanti anni non ha perso minimamente i suoi poteri, anzi adesso credo che li aumenterà perché sta per uscire la serie su Harry Potter, dovrebbe arrivare a Natale, questo è quello che ci fanno sapere.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'amore è un'altra cosa su Dimensione Suono Soft di Arisa, che sta ancora cercando l'amore, ancora non l'ha trovato, e noi le auguriamo di trovarlo veramente al più presto, anche se può essere felice anche da sola, non è che dico che per forza con l'amore si è più felici, però so che lei lo sta cercando e quindi le auguriamo di trovarlo. Mentre noi tra poco troviamo gli amici di Trebi Meteo per sapere che giornata ci aspetta oggi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
2: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
3: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143 Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
10: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
0: Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno poi i temporali di calore interesseranno i rilievi di entrambe le regioni, con qualche possibile goccia di pioggia verso sera sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire con temperature massime che su Torino e Milano raggiungeranno i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì questi fenomeni interesseranno non solo le zone montuose ma anche le pianure. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto.

0: stasera. Amor su Dimensione Suono Soft, e tra le sorprese più applaudite di questo weekend appena concluso c'è stata quella di Achille Lauro, che è salito sul palco del concerto di Tiziano Ferro a Roma. Un duetto che veramente i fan lì che erano presenti hanno apprezzato tantissimo, ma abbiamo apprezzato anche noi dopo, riguardando un po' di video e di immagini che sono state pubblicate. Davvero una cosa eccezionale.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi 30 giugno è l'Asteroid Day, cioè la giornata internazionale degli asteroidi e delle meteore. Però non pensare a nulla di fantascientifico, di troppo complicato. In realtà racchiude una delle più potenti medicine filosofiche per il nostro benessere mentale, per la nostra anche ecologia interiore, cioè la prospettiva cosmica. Perché alzare gli occhi al cielo e ricordarci che viviamo su un pianeta meraviglioso, fragile, minuscolo, sospeso nell'immensità dello spazio, ha proprio il potere immediato di ridimensionare le nostre ansie di tutti i giorni, anche quei piccoli conflitti che abbiamo, quella fretta cronica che troppo spesso ci porta a vivere le giornate male. Ecco, potremmo quasi utilizzare il fascino del cosmo come uno strumento di mindfulness naturale, perché lo stress moderno si nutre di una visione un po' ingrandita dei problemi, forse, dalle scadenze di lavoro ai ritardi fino ai piccoli imprevisti, tutto si trasforma in catastrofi emotive. E lo stargazing, cioè guardare le stelle e i corpi celesti, inverte questo processo, cioè di fronte all'infinito il nostro cervello sperimenta la meraviglia, un'emozione che la scienza dimostra essere in grado di abbassare i livelli di infiammazione corporea, di rallentare il battito cardiaco e anche aumentare l'empatia verso gli altri esseri viventi. Quindi stanotte usciamo sul balcone, in giardino, andiamo in un prato, in spiaggia, dove ci pare, e concediamoci 20 minuti di silenzio guardando il cielo e respirando l'aria un po' più fresca, speriamo, della notte, e sentiamo il contatto con la terra. E te lo dico, la vera pace nasce quando riscopriamo la bellezza di essere piccoli piccoli sotto un cielo infinito. Proviamoci, perché fa davvero bene.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Sign of the Time su Dimensione Sono Soft di Harry Styles, che nelle ultime ore è diventato virale perché ha avuto un colpo di calore durante il suo concerto a Wembley. Allora, bisogna dire innanzitutto che Londra ha registrato temperature record, 3 giorni di caldo assoluto, i 3 giorni più caldi dell'ultimo mese, e lui durante l'esibizione non si risparmia mai e a un certo punto, alla fine di una canzone, ha bevuto l'acqua, evidentemente gli è andata di traverso e si è accasciato al suolo tossendo e cercando di aprirsi la camicia e di respirare meglio. Ovviamente questo video è rimbalzato un po' ovunque, però voglio dire che adesso Harry Styles sta bene, quindi possiamo tirare tutti quanti un sospiro di sollievo.
1: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. comprooroDoro.it.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock.
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock, carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Rovescio, andata di maltempo ieri pomeriggio a Milano nell'Interland, una trentina gli interventi dei pompieri per rami cadute e tegole pericolanti. Capotreno aggredita e picchiata su un Frecciarossa fermo alla stazione di Milano Lambrate, a denunciare l'episodio di violenza è stata la UIL Trasporti. Era stato arrestato in Albania, estradato in Italia e mandato a processo a Brescia Genti Berisha, il 23enne albanese accusato di aver provocato l'incidente stradale nel quale ha perso la vita l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Il processo è per droga. Berisha infatti è tra i principali imputati nella maxi operazione antidroga Icaro. Tennis: Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno di Wimbledon. Il mondiale di calcio: agli ottavi il Brasile che batte in rimonta 2-1 il Giappone, e poi Marocco e Paraguay che eliminano ai rigori rispettivamente Olanda e Germania. C'è stato un attentato a Monte Carlo, il bilancio è di 3 feriti di cui 2 gravi. Nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino, l'ordigno esplosivo era nascosto in una borsa nell'atrio di un palazzo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa sveglia insieme di martedì 30 giugno qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E quindi quello che sta per arrivare, se oggi è il 30 giugno, sarà il primo weekend di luglio e inizieranno sicuramente ad aumentare le partenze per le vacanze. Ci siamo ormai. Ma purtroppo, te lo dico, se hai in programma di prendere un aereo proprio questo weekend, proprio domenica 5 luglio, mi sa che ti conviene controllare il tuo volo prima di uscire di casa, perché si preannuncia una giornata piuttosto complicata negli aeroporti di Milano. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo che potrebbe creare disagi sia a Malpensa che a Linate. A fermarsi saranno gli addetti ai servizi di assistenza a terra, quindi bagagli, rifornimenti e operazioni di handling. A Malpensa si aggiunge anche lo sciopero dei controlli di volo ENAV, mentre i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet incroceranno le braccia sia a Linate che a Malpensa. E tutto questo vuol dire solo una cosa: possibili ritardi, cancellazioni e insomma tempi d'attesa più lunghi del previsto. previsto. Quindi il consiglio è molto semplice: dai un'occhiata allo stato del tuo volo direttamente sul sito della compagnia aerea o dell'aeroporto prima di partire, così magari eviti di scoprirlo quando sei già arrivato al gate e eviti di passare ore e ore in aeroporto.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. E io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: I Backstreet Boys con Shape of My Heart su Dimensione Suono Soft. Finalmente il caldo dovrebbe, usiamo sempre il condizionale che d'obbligo, darci una tregua, perché l'anticiclone africano si starebbe allontanando. Comunque la certezza ce l'abbiamo tra poco, ascoltando insieme gli amici di 3B Meteo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
3: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
2: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
3: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
2: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
3: Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Attendo un martedì inizialmente stabile ed assolato sulla Lombardia e sul Piemonte. Nella seconda parte del giorno poi temporali di calore interesseranno i rilievi di entrambe le regioni, con qualche possibile goccia di pioggia verso sera sulla pianura lombarda. Il caldo si farà ancora sentire con temperature massime che su Torino e Milano raggiungeranno i 35 gradi. E nella giornata di mercoledì questi fenomeni interesseranno non solo le zone montuose ma anche le pianure. Tutti i dettagli sull'app di 3B Meteo.

pianoforte. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

quel romanticone di Tommaso Paradiso con i romantici, appunto, su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life ce ne andiamo tutti al mare per scoprire il potere che ha di farci stare meglio.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Se prima nell'appuntamento Good Life abbiamo scoperto il potere rigenerante di guardare il cielo, adesso invece guardiamo al potere rigenerante del mare, perché c'è una sensazione che specialmente l'estate molti di noi conoscono già bene, quella di arrivare appunto davanti al mare, fermarsi qualche istante a guardare l'orizzonte e sentirsi subito più leggeri, ecco. E attenzione, perché non è solamente una suggestione. La scienza ha dato un nome a questo effetto, che si chiama blue mind, cioè mente blu. Secondo diversi studi, stare vicino all'acqua infatti aiuterebbe davvero il nostro cervello a rallentare, perché il rumore regolare delle onde, il colore anche del mare, la vista di un orizzonte aperto riducono lo stress e favoriscono uno stato di calma. Nel frattempo diminuisce anche il cortisolo, che è il famoso ormone dello stress che tanto proviamo a tenere sotto controllo, mentre aumentano sostanze come serotonina e dopamina, che sono legate invece al benessere e al buon umore. E la buona notizia è questa, che non serve essere in vacanza per avere tutti questi benefici. Anche una passeggiatina lungo un lago, un fiume, il rumore semplicemente di una fontana o addirittura una doccia fatta con calma, ma non troppo, altrimenti sprechiamo l'acqua, che è un bene prezioso, mi raccomando. Ecco, anche in questi casi possiamo ricevere almeno in parte gli stessi benefici. Insomma, a volte basta davvero un po' d'acqua per aiutare il cervello a ricaricarsi.
1: Dimensione Suono Soft.
2: Un viaggio a senso solo.

Amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Tutti quanti la mattina avremo bisogno di un Joe Cocker che ci sveglia dicendoci quanto sei bello, quanto sei bella. In realtà l'abbiamo avuto perché l'abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. You are so beautiful.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: No! Sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Rovescio, andata di maltempo ieri pomeriggio a Milano nell'Interland, una trentina gli interventi dei pompieri per rami cadute e tegole pericolanti. Capotreno aggredita e picchiata su un Frecciarossa fermo alla stazione di Milano Lambrate. A denunciare l'episodio di violenza è stata la UIL Trasporti. Taser alla polizia locale di Milano, c'è il via libera ma scatta il divieto nelle zone della Movida. Fra un anno ci sarà un'ulteriore verifica, aumentano anche le pattuglie notturne. Tennis, Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno del torneo di Wimbledon. Mondiali di calcio, avanzano agli ottavi il Brasile che batte 2-1 il Giappone e poi Marocco e Paraguay che eliminano ai calci di rigore Olanda e Germania. C'è stato un attentato a Monte Carlo, il bilancio è di 3 feriti di cui 2 gravi, nel mirino la famiglia di un oligarca ucraino, l'ordigno esplosivo era nascosto in una borsa nell'atrio di un palazzo. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E piano piano, ma con passetti costanti, siamo arrivati all'ultima delle 3 ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Allora, se stasera non hai ancora programmi, ti do un'idea che secondo me merita davvero. All'Arco della Pace arriva l'Orchestra Sinfonica di Milano per un concerto completamente gratuito. E questa già è un'ottima notizia. E in più la location, diciamolo, vale già la serata. Si parte alle 19:30 e il programma è uno di quelli che mette d'accordo un po' tutti. Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Strauss, Nino Rota, insomma grandi classici in uno degli angoli davvero più belli della città, all'aperto col fresco. L'evento si chiama Note di Prevenzione perché nasce anche per ricordare l'importanza della sicurezza sul lavoro. Il messaggio è molto semplice, cioè proprio come in un'orchestra tutto funziona quando ognuno fa bene la sua parte. Quindi se ti va di passare una serata diversa dal solito, magari dopo il lavoro, con gli amici, una coperta, un po' d'aria fresca, si spera ovviamente, e un grande concerto sotto l'Arco della Pace, ecco, questo potrebbe davvero essere un modo giusto e bello per salutare il mese di giugno.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
19: Solo tu hai stravolto i miei giorni, i miei pomeriggi e la mia vita. Solo tu mi hai fatto innamorare veramente. Solo tu mi hai lasciato il segno di un cuore sulla pelle.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ragazza magica su Dimensione Suono Soft di Jovanotti, che ha trovato per strada dei gattini e li ha salvati e ha fatto da corriere, ha trovato loro una famiglia e li ha consegnati a delle ragazze molto carine, tutto documentato sui social con un video, e ovviamente ha lanciato anche un appello che io rigiro con tutto il cuore: non abbandoniamo gli animali. In estate questo problema aumenta, ecco, cerchiamo di essere molto più sensibili.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
11: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
10: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
11: Sì, ha un profilo unico.
12: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
13: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
14: Info su Volkswagen.it.
15: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: quante cose si spera avrai. Uno degli elenchi più emozionanti e più dolci della storia della musica, quello di Claudio Baglioni per il figlio. Questa dedica meravigliosa che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Mentre adesso siamo pronti ad ascoltare il nostro uomo delle stelle, Branco, e oggi ascoltiamolo con un po' più di attenzione perché da domani va in ferie per un po'. Branco giustamente si riposa e poi tornerà dal 1 agosto.
1: Concludiamo insieme, amici di Branco le Stelle, il mese di giugno. Ariete, ma questi, lasciamo stare stellune, dai, oggi è antipatica nuovamente, siete un po' nervosi già questa mattina, ma io vi voglio tirare su, dai, sono i giorni più belli della vostra estate e io sono lieto di poter prevedere felicità, sai come dice Branco, felicità. E allora voi dell'Ariete, in quanto segno del fuoco, come sappiamo, avete questo grande pianeta dalla vostra parte, nel punto dell'oroscopo più bello in assoluto, amicizia, amore, figli, matrimonio, anche i divorzi. Però se dovesse succedere questo, non sarà mai traumatico. Toro, il leone alle porte e ti ho detto tutto, cautela, cautela, attenzione, non sono mica i pavoni quelli di Rimini, qua si tratta proprio di Giove che va in leone, quarta casa, quella della famiglia, quella delle proprietà familiari. Oggi sorridete, non mi credete magari mentre parlo, ma nei prossimi 12 mesi ne avrete da discutere con i vostri cari. Gemelli, la partenza potrebbe essere un po' stressante, nervosa, è vero, ma nel suo insieme le stelle cominciano, senti che bello, cominciano a piegare la testa verso i gemelli, vi guardano con meraviglia e anche Venere è ancora dalla vostra parte. Cancro, il sole è ancora con voi, è il vostro Marte, purtroppo dura questa opposizione con la luna in Capricorno, questo è un aspetto delicato, ecco. Perché voi sapete l'effetto che la luna produce nella vostra vita. Preparatevi almeno a un buon autocontrollo. I pianeti sono incisivi, sono positivi per le questioni pratiche. Seppure tutto costa una enorme fatica, perché vi devo dire che anche Giove, per quanto possa essere generoso, non dà niente per niente. Leone, complimenti, siete alla vigilia della vostra stagione, salutatelo mentre vi parlo, è già lì questo vostro Zeus e vede subito la sua amata Venere. Ma ci credete che siete il segno con le maggiori possibilità di riuscita? Non solo oggi o domani che avrete contro la luna, Vergine. La salute riceve sempre l'energia del sole, perché Marte adesso non vi dà più l'energia. Vi dà casomai voglia di combattere nell'ambiente di lavoro, ma suppongo che adesso è luglio e che sarete magari in vacanza, ecco. Attenti però con il vostro stomaco, ossa, articolazioni. E luna è sempre bella oggi. Bilancia, libera, finalmente libera la nostra delicata bilancia da adesso, da Giove che diventa veramente un protettore celeste. Lì in Cancro è rimasto Mercurio negativo, anche lui diventerà straordinario. e accanto, quando andrà in Leone, accanto a Giove. Venere però è già in Leone, per qualcuno progetti matrimoniali, qualche incomprensione invece per gli sposati sotto questa luna in Capricorno, quindi interessa anche i figli, disturba la vostra salute. Scorpioni, siamo vicini intanto anche al Sole in Leone, seppure, voglio dire, fino al 21-22 siamo sotto il segno del Cancro, dove però adesso sosta Venere, Giove, e poi arriverà un certo momento anche Mercurio. Ma Mercurio è ancora insieme a Marte adesso in ottima postazione per il vostro lavoro, per i vostri soldi. Sagittario, bene, gentile Sagittario, dove sei? Con chi sei? Cerca di approfittare al massimo le occasioni che le buone stelle mettono adesso sulla strada della tua vita, persino troppe queste stelle, tutte in una volta, tranne due, Urano e Marte contro, ma Saturno vuole riparare in qualche modo i danni che aveva prodotto l'anno scorso. In Acquario oggi è nel campo dei soldi, delle proprietà. Avete Venere con Giove, vostro padre, nel lontano Leone. Dai, prendete il vostro zaino e partite, andate da qualche parte. Capricorno, dovete sempre fare un po' attenzione alle spaccature che possono provocare certi pianeti. Per fortuna in Cancro è rimasto adesso soltanto Mercurio. Il periodo ansioso è finito, però è fuori discussione che starete meglio anche fisicamente mentre ci avviciniamo al Leone. Intanto è utilissimo questo Giove. Pesci, la fortuna, voi chiedete, dov'è adesso? Beh, essere dei pesci mi sembra che sia già una garanzia di fortuna, specie quest'anno. Posso immaginare quanto vi abbia impegnato Saturno nel passato, però questa luna no, perché nel campo dei grandi incontri, e quindi se non è successo ieri succede oggi una sorpresa di un amore nuovo per voi che siete soli e che lo volete naturalmente. Dico insieme al poeta indiano: c'è nel mio cuore più di quello che ho scritto sulle labbra, c'è nel mio desiderio più di quello che ho adesso tra le mani.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: c'è chi dopo una storia d'amore rimane in buoni rapporti, chi chiude in maniera netta, ma non è che una cosa sia meglio dell'altra, dipende sempre da come ci si sente, da quello che fa stare bene. Ecco perché l'importante è stare bene anche quando finisce una storia d'amore. Si soffre un po' molto spesso, però poi ci si riprende. Era Antonello Venditti con Amici Mai su Dimensione Suono Soft al termine di queste 3 ore di sveglia insieme. Sì, ti do questa buona notizia, abbiamo terminato la sveglia e questo vuol dire solo una cosa, che tra poco ci salutiamo, ma che la giornata da adesso in poi è tutta in discesa.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ti do questa buona notizia, anche oggi, anche di martedì, il giorno più complicato della settimana, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo superato questa sveglia e adesso possiamo continuare la mattinata dando il bentornato a Francesco Cavuoto, che con la sua ironia, il suo sorriso, la sua simpatia e la sua energia ti accompagnerà fino all'ora di pranzo, fino alle 13, qui su Dimensione Suono Soft. Io ti auguro di terminare al meglio questo mese di giugno, perché oggi è l'ultimo giorno, da domani voltiamo pagina, ma ci pensiamo domani mattina a dare il benvenuto a luglio. Io come sempre ti aspetto tra le 6 e le 9 qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, a domani.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
10: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Day. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
9: Auto Wow, lo dirai anche tu.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. I vigili di Milano avranno il taser, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera, scatta però il divieto nelle zone della Movida, decisivo il voto favorevole del centrodestra, una parte della maggioranza ha votato contro il provvedimento. Capotreno aggredita e picchiata su un Frecciarossa fermo alla stazione di Milano Lambrate, a denunciarlo la UIL Trasporti. Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Bergamo sono stati emessi 7 avvisi di garanzia e eseguite altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter della nazionale italiana di calcio denominato Ultra Italia. Durante Italia-Irlanda del Nord il 26 marzo scorso, infatti, a Bergamo in circa un centinaio hanno costretto con modalità intimidatorie i legittimi titolari dei posti a spostarsi altrove. Tennis, Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno di Wimbledon. Mondiale di calcio agli ottavi, il Brasile che batte 2-1 il Giappone e poi Marocco e Paraguay che eliminano ai rigori Olanda e Germania. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, il commando ha agito su commissione. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
13: Buon martedì da Francesco Cavoto, ecco ritornato al mio posto, sono qui per te per le prossime 4 ore, mi trovi su Dimensione Suono Soft, se vuoi alza il volume della tua radio. Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, l'informazione, le grandi voci del cinema, c'è tutto, mancavi solo tu, mancavo io, siamo arrivati, possiamo iniziare, vai!
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Nei silenzi della notte io ti invento, assaporando sentimenti immaginari. Io ti invento, ti pretendo. So che l'alba poi rattrista, ma è la notte che ti vivo nei silenzi miei nascosti. Oh amore, quando dormi io ti invento, io ti amo e tu sogni.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

così bella che non riesco più a parlare di fronte a quei tuoi occhi così dolci.

0: dedicata a sua mamma. Luca Barbarossa, Portami a ballare, Dimensione, Suono Soft. Ancora una buona giornata, martedì 30 giugno, l'ultimo giorno di questo mese, poi ci tufferemo con tutti e due i piedi nel mese di luglio. Tra poco Travel Experience, si viaggia 365 giorni all'anno con Beppone Pellegrino.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro del l'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community. Viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico.
11: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
11: Info su Volkswagen.it.
12: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 787.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Vasco Rossi e Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, quella che ti regala una playlist iconica tutto il giorno H24. E intanto, come ogni giorno, Beppone Pellegrino ci porta con lui in giro per il mondo.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, una meta poco costosa, molto giovanile, molto molto bella, sta in Croazia, si chiama Zlatnir. Oggi vi racconto di una spiaggia che tecnicamente non è mai uguale a se stessa, quindi ogni ora cambia forma, dimensione, colori. Si trova esattamente nell'isola croata di Brač, che si chiama Zlatnirat. Sembra una confusione come Ibrahimovic, ma in realtà a prima vista sembra una normalissima lingua di terra che si allunga nel mare, ma osservandola meglio si scopre qualcosa di sorprendente. Insomma, io sono rimasto scioccato, non lo sapevo, e la sua forma continua a cambiare continuamente. La spiaggia, immaginate, è composta da piccoli ciottoli chiari correnti. Vento e onde ne modificano lentamente il profilo durante tutto l'anno, ovviamente. Per questo motivo le fotografie scattate in periodi diversi possono mostrare la stessa spiaggia, ma sempre, sempre differente. L'acqua è bianca, trasparente, le condizioni di vento attirano gli appassionati di windsurf, kitesurf e di tutte quelle attività che si fanno con le vele e con il surf, da tutto il mondo, soprattutto dagli europei. Il nome Zlatnirat significa più o meno corno d'oro, un riferimento alla forma della punta che si allunga verso il mare. È affascinante pensare che uno dei simboli della Croazia non abbia una forma definitiva, pensate, cambia continuamente. E fa ridere, eh? Seguendo il ritmo della natura, anzi, più che ridere è curioso, e forse è proprio per questo che la rende così speciale, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for Fears a chiudere la nostra prima ora insieme in questo martedì su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'informazione e poi l'ora delle Good Life.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
11: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo con la cronaca dal Mantovano. Un bracciante di 55 anni è morto per un malore probabilmente dovuto al caldo mentre era al lavoro nei campi a raccogliere angurie. La tragedia Borgo Carbonara. I vigili di Milano avranno il taser, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera, scatta però il divieto nelle zone della Movida. Tra un anno ci sarà una nuova verifica. La Procura di Bergamo ha emesso 7 avvisi di garanzia e disposto altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter denominato Ultra Italia per intimidazioni contro altri tifosi durante Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo scorso che si è giocata a Bergamo. Il tennis, Sinner soffre ma supera 3-2 Kecmanovic e avanza così al secondo turno del torneo di Wimbledon. Il mondiale di calcio agli ottavi, il Brasile che batte 2-1 il Giappone e poi Marocco e Paraguay che hanno eliminato ai rigori Olanda e Germania. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, il comando agito su commissione. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Una buona giornata da Francesco Cavuoto da Dimensione Suono Soft. Ti faccio una domanda: quante volte oggi hai già preso in mano il telefono senza sapere davvero il perché? Tra poco ne parliamo insieme proprio a viso scoperto all'interno delle nostre Good Life. Si riparte verso un'ora di successi, un'iconica playlist ci aspetta, Biagio Antonacci con Se Io, Se Lei, Se Noi, Se Voi, Se Loro. E si parte così, prima ancora il mio amico Stefano Mondini, un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Il fluire di una vita normale. Poi a un tratto un ciclone mi assale. Non capisco come e perché. Tutto brilla ora che ho te.

0: con chi sei.
1: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
2: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
1: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: James Blunt con High. Hai già preso in mano il telefono questa mattina? La risposta è sicuramente sì. Tra poco spieghiamo il motivo del perché prendiamo il telefono in mano mille volte al giorno senza un'apparente necessità. Good Life, tra poco cadrà il velo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta. Tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
12: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Mi dici

0: Ti faccio una domanda: quante volte hai già preso in mano il telefono oggi senza sapere nemmeno il perché, senza una necessità apparente? Succede a tutti, no? Sblocchi il telefono per rispondere a un messaggio, due minuti dopo sei su un social, poi stai guardando un video, poi un altro, alla fine non ti ricordi nemmeno che cosa dovevi fare all'inizio. Mi capita anche a me, ecco, la verità è questa. Togliamoci la maschera, e non è mancanza di volontà, è il nostro cervello che funziona proprio in questa maniera. I social sono progettati non per essere cattivi, sono progettati per catturare la nostra attenzione, e l'attenzione oggi forse è una delle cose più preziose che abbiamo. Ogni notifica, ogni like, ogni contenuto che compare all'improvviso è una piccola sorpresa, e il cervello ama le sorprese perché ogni volta rilascia un po' di dopamina, quella sostanza che è legata alla gratificazione, no? È lo stesso motivo per cui quando aspetti un messaggio da una persona importante continui a guardare il telefono ogni 5 minuti. Non stai cercando il telefono, stai cercando quella sensazione. E qui c'è una domanda che faccio a me spesso, ma faccio anche a te. Quando è stata l'ultima volta che hai aspettato il tuo turno dal dentista senza prendere in mano il cellulare? O che sei rimasto, che ne so, in fila al supermercato semplicemente guardandoti intorno? Una volta ci annoiavamo molto di più, ed è curioso perché proprio dalla noia sono nate tantissime idee. Quante volte, per esempio, da bambini, no, inventavamo giochi perché non c'era niente da fare, buttati i pomeriggi lì sotto casa, per esempio, dei nonni, oppure sotto casa con le comitive, non c'era niente da fare, allora ti dovevi inventare qualcosa. Oggi invece basta un secondo di silenzio e il dito tracchete parte automaticamente verso lo schermo. E forse è questo il punto: i nostri figli non hanno bisogno di imparare soltanto a usare la tecnologia, quello lo sanno fare benissimo da soli e meglio di noi. Hanno bisogno di imparare a staccarsi dalla tecnologia, a convivere con qualche minuto di noia, perché è lì che il cervello ricomincia a immaginare, a creare, a ispirare. Forse la vera libertà digitale non è avere sempre il telefono in mano e sapere quando poggiarlo definitivamente. Allora oggi facciamo l'esperimento: lascia il telefono in tasca per 10 minuti. All'inizio sembreranno lunghi, poi magari ti accorgerai di una cosa: il mondo nel frattempo aveva continuato a succedere anche davanti ai tuoi occhi. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Breeds, Bohemian Rhapsody su Dimensione Suono Soft, a chiudere un'altra ora, la prima metà di questa mattinata è volata via, tra pochissimo l'informazione, poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Francesco Di Bruno, partiamo con la cronaca dal Mantovano. Un bracciante di 55 anni è morto per un malore probabilmente dovuto al caldo mentre era al lavoro nei campi a raccogliere angurie. La tragedia Borgo Carbonara. I vigili di Milano avranno il tesere, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera, scatta però il divieto nelle zone della Movida. Tra un anno ci sarà una nuova verifica. La Procura di Bergamo ha emesso 7 avvisi di garanzia e disposto altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter denominato Ultra Italia per intimidazioni contro altri tifosi durante Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo scorso che si è giocata a Bergamo. Lo sport, il tennis, Sinner soffre ma alla fine supera 3-2 Kecmanovic e vola al secondo turno di Wimbledon. Mondiale di calcio, agli ottavi il Brasile che batte in rimonta 2-1 il Giappone e poi anche Marocco e Paraguay che hanno eliminato ai rigori rispettivamente Olanda e Germania. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, il comando ha agito su commissione. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente nel momento in cui appare più in difficoltà 4/5 della sua navigazione di governo e quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027 con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo, che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura alla guida del governo con la stessa formazione di governo. Ma rilancia su un'altra cosa, proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente Meloni, oppure vuole indicare soprattutto, dire sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere e soprattutto campa a cavallo, parliamo del 2029.
13: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
14: Una buona mattinata da Francesco Gavoto da Dimensione Suono Soft. C'è un'immagine che racconta molto bene come sta cambiando Milano. Non sono gli skyline, non sono i grattacieli, è un quarantenne che torna a casa la sera e trova i suoi coinquilini. Per anni abbiamo pensato che dividere un appartamento fosse una tappa della vita, no? L'università, i primi lavori, poi ognuno prende la sua strada come giusto che sia. E invece oggi succede sempre più spesso il contrario. Ci si ritrova a condividere casa anche a 35 o 40 anni, non per scelta, ma perché uno stipendio normale da solo non basta più. E qui c'è una domanda interessante. Quando una città diventa così costosa da costringere chi lavora a rinunciare a una casa tutta sua, che città sta diventando? Pensate no ai numeri, no? Negli ultimi 10 anni i prezzi delle case sono saliti molti più velocemente degli stipendi. È come giocare una partita in cui il traguardo continua ad allontanarsi mentre tu corri. Un po' come il campo di Ollie e Benji, se ti ricordi, che non finiva mai. Tu correvi, non finiva mai. Correvi, non finiva mai. E la cosa curiosa è che condividere casa non è necessariamente un male, sia chiaro. In tanti paesi del nord Europa esistono proprio progetti pensati per questo, grandi appartamenti con spazi privati, aree comuni belle da vivere, diventa una scelta di comunità e non un ripiego economico. La differenza è tutta lì, scegliere di condividere o essere costretti a farlo. E forse il vero lusso oggi non è avere una casa enorme, è poter decidere come vivere senza che sia il conto in banca a scegliere al posto tuo. E allora in bocca al lupo a tutti quelli che condividono ancora casa, sperando che prima o poi riescano a spiccare il volo. Mattia Bazzar, Ti sento, canzone che apre la prossima ora, e prima ancora Milvia Bonaccini, Aforisma d'amore, tutto per te.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: E poi ogni mattina apro l'armadio delle emozioni e scelgo sempre lo stesso abito, la tua pelle.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: non ci sei, non ci sei.
1: Marco Mengoni su Dimensione Suono Soft, tra poco, come preannunciato, I segreti in tavola di Francesca Romana Barberini.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
9: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da €10.900 e Peugeot 2008 a soli €13.900. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
17: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
16: E chi può aiutarmi davvero?
17: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
16: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
17: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
2: Giglio. Dimensione Suono Soft.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta brillante?

0: Collins, Dimensione Suono Soft, i consigli quotidiani della nostra ambasciatrice dal mondo del food. Lei è Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. Cosa cercate quando scegliete una località di mare? Per esempio la spiaggia, immagino, no? Le acque cristalline. Invece no, se cercate un indirizzo dove mangiare bene, con i piedi praticamente sulla sabbia, ho la guida che fa per voi. È Cucina Mare, la prima guida italiana interamente dedicata alla ristorazione balneare, consultabile esclusivamente tramite app ed è completamente gratuita. Con noi Luciana Squadrilli, oggi a Segreti in tavola, giornalista gastronomica, curatrice della guida e tra gli ideatori del progetto. Luciana, bentornata.
3: Buongiorno Francesca, grazie.
2: Allora, stiamo viaggiando con te alla scoperta di tutti questi nuovi indirizzi, perché ce ne sono tantissimi in Cucina Mare, anche se la quarta edizione di anno in anno cresce. E raccontaci quali sono i segreti di questa, appunto, di questa nuova edizione di Cucina Mare.
3: Sì, sempre più indirizzi, appunto, come dicevi, ci sono anche alcune nuove categorie, perché in Cucina Mare c'è un po' di tutto, no? Dal chiosco sulla spiaggia allo stabilimento al grande ristorante sul mare, ma anche trabocchi, insomma, davvero cerchiamo di mappare un po' di tutto. I numeri crescono, quindi siamo ormai arrivati, anzi abbiamo superato i 460 indirizzi, sempre in crescita, e tra i premi speciali non poteva mancare quello dedicato al fritto, perché poi è una delle cose che non possono mancare sulla tavola, no? Al mare, una bella frittura di mare.
2: Assolutamente. Senti, e chi vince questo premio quest'anno? Ah,
3: quest'anno abbiamo assegnato un doppio premio, un ex aequo per il fritto, e tra l'altro, mentre negli anni scorsi, diciamo, eravamo andati a premiare un po' delle versioni d'autore, quest'anno abbiamo premiato due interpretazioni proprio classiche ma impeccabili, fatte benissimo, dalla scelta del pesce all'olio alla frittura, appunto, di questo grande classico della cucina di mare. Quindi abbiamo un premiato che abbiamo già nominato anche qui con te, perché una delle fritture che ha vinto è quella, la frittura di Paranza di Salsedine a Francavilla al Mare, quindi in Abruzzo, con calamari, piccoli pesci di Paranza. E l'altra frittura che abbiamo premiato invece è in Puglia, il ristorante Acqua all'interno del Lido Le Dune di Porto Cesareo, un bellissimo locale con grande cucina, e lo chef Fabio Vulpitta propone appunto anche una fantastica paranza di calamari, seppi e gamberi, davvero perfetta.
2: Perfetta. Senti, qual è secondo te l'ideale di gustare un fritto al mare?
3: Beh, allora, io devo dire, il fritto magari uno lo lega più alla cena, ma secondo me anche a pranzo sta comunque benissimo, e perché no anche per l'aperitivo, no? Magari uno va lì, si divide soltanto una porzione di frittura con un bel calice di bollicine, anche quella è una situazione molto, molto carina, a me piace,
2: certo,
3: molto.
2: Ma per l'aperitivo abbiamo un altro premio, quindi ci sentiamo presto per raccontarlo.
3: Ne parleremo.
2: Luciana, grazie mille, buona giornata.
3: Grazie a te.
2: Ciao. E voi viaggiate, mi raccomando, Cucina Mare, un'app gratuita, la potete scaricare. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft più tardi e intanto vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: e poi di Giorgia, e poi c'è l'ora della decompressione che parte tra poco in questo martedì, un'ora dedicata alla musica con meno chiacchiere per portarti chill fino a ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: No, sì. Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
10: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
9: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
10: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
9: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
15: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Prendevano il taxi in Milano Centrale, raggiungevano le case delle vittime, spesso ultra novantenni in tutta la città o anche nell'Interland, e si facevano consegnare oro e gioielli fingendosi carabinieri o poliziotti. Cinque persone, sono tutte italiane fra i 31 e i 50 anni, sono finite manette e recuperato un bottino da 100.000 euro. È iniziato con un minuto di silenzio in ricordo dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, scomparso lo scorso lunedì durante un inseguimento. Il forum Sicurezza Urbana, l'importanza di fare prevenzione a Palazzo Marino. L'assessore Marco Granelli in apertura ha ricordato che Imprezzabile è il terzo agente deceduto in servizio negli ultimi 30 anni a Milano, dopo Alessandro Ferrari, vittima della strage di Palestro del 93, e Nicolò Savarino, ucciso da un SUV nel 2012 mentre prestava servizio in zona Bovisa. Un bracciante di 55 anni è morto per un malore, forse dovuto al caldo, era a lavoro nei campi, la tragedia a Borgo Carbonara nel Mantovano. Quattro arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, il comando ha agito su commissione. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ora della decompressione appena cominciata, buon martedì da Francesco Caboto e da Dimensione Suono Soft. Se sei nuovo da queste parti, l'ora della compressione non è nient'altro che io parlo un po' di meno, ti metto più musica per portarti proprio rilassato fino all'ora di pranzo. Allora via con tutta la musica che abbiamo, Brian Ferris, Late Love, e prima ancora Emiliano Coltorti, Aforismo d'amore per iniziare.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
19: Innamorati, almeno una volta nella vita, non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

e di odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Accetto miracoli, Tiziano Ferro, Dimensione Suonosoft nell'ora della decompressione. La nostra playlist torna tra poco, stai lì.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra

0: con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Fox Town Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
6: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Che duetto! Whitney Houston, Mariah Carey con When You Believe nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata. Questa è l'ora della decompressione. Ti faccio fare un altro salto indietro nel tempo. Questa è la nostra playlist unica, irripetibile, che trovi solo qui sulla radio del benessere. Roxette, It Must Have Been Love.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: È pettinato il bimbo, Opa Tanai, canzone che chiude il nostro appuntamento di oggi. Noi ci sentiamo domani, ma ti dico tutto con calma, perché in arrivo c'è Fabiana Sera, ecco, adesso l'ho detto bene, fino alle 5 di questo pomeriggio con la nostra playlist. Io invece, Francesco Franuoto, ti aspetto domattina dalle 9 subito dopo Laura Buono. Un abbraccio, buon appetito, rilassati, riposa se puoi, stacca, fai qualcosa per rilassarti, per esempio ascoltare la nostra radio. Ti mando un abbraccio, a domani, ciao!
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo del commissariato Mecenate a Milano, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante un controllo antispaccio, è stato destituito dalla Polizia di Stato. Il provvedimento gli è stato notificato in carcere lo scorso 22 maggio. Prendevano il taxi da Milano Centrale e raggiungevano le case delle vittime anziane in tutta la città e nell'Interland. Si facevano consegnare oro e gioielli fingendosi poliziotti e carabinieri. 5 persone sono italiani tra i 31 e i 50 anni, sono finite in manette e recuperato un bottino da 100.000 euro. Un bracciante di 55 anni è morto per un malore, forse dovuto al caldo, era al lavoro nei campi, la tragedia a Borgo Carbonara nel Mantovano. La procura di Bergamo ha emesso 7 avvisi di garanzia e disposto altrettante perquisizioni nei confronti di appartenenti a un gruppo di supporter denominato Ultras Italia per intimidazioni contro altri tifosi durante Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo scorso a Bergamo. Ci sono 4 arresti per l'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. Il comando ha agito su commissione. Il sottosegretario Mantovano dice adesso trovare i mandanti. Ci ritroviamo tra un'ora.
13: Eccolo qui il martedì 30 giugno, ultimo giorno di giugno. E ringrazio e saluto anche Francesco Cavuoto che è tornato. Quindi facciamo anche un applauso a Franceschino. Oggi bellissime 2 Good Life molto molto interessanti. Uno perché comincia la Clean Beaches Week, una settimana fondamentale non solo perché di pulizia delle spiagge, non solo perché poi a noi piace andare sulle spiagge pulite, ma perché è fondamentale per tutto l'ecosistema mondiale. Quindi non solo per noi su quella spiaggia, ma perché una spiaggia pulita qui è fondamentale anche per chi sta su sul resto del mondo, che per chi abita molto molto lontano da noi, ma questo te lo spiegherò più approfonditamente in questa Good Life delle 13.40. 15.40, seconda Good Life, martedì si parla di Galateo. Stiamo andando ad investigare con la G negli usi e nei costumi anche dei galatei stranieri. Oggi ti porto in Svezia per un uso molto molto importante che dovremmo prendere a prestito anche qui noi in Italia. Tutto questo con la migliore musica, quella che ti piace. Il primo disco ti piace sicuro, è di qualche anno fa, ma ci piace sempre riascoltarlo. Buon pomeriggio, cominciamo.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Quando non sarai più parte di me, ritaglierò dal tuo ricordo tante piccole stelle. Allora il cielo sarà così bello che tutto il mondo si innamorerà della notte.

0: La dolcezza di Robbie Williams con Love of My Life. Nella prima Good Life di oggi parliamo di pulire le spiagge, ma non solo la nostra, quelle di tutto il mondo.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro del l'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
10: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
11: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
10: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
10: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
1: Giglio. Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Yeah.

0: Domani inizia una settimana molto importante per le nostre spiagge, si chiama la Clean Beaches Week, la settimana dedicata alla pulizia delle spiagge, in cui si focalizza l'attenzione su protezione degli ecosistemi costieri e si chiama così aree di transizione biologica ad altissima vulnerabilità. Le spiagge non sono solamente semplici distese di sabbia o fini agorà, no? Piazze estive dove ritrovare vecchi amici, ma complessi bioreattori naturali in cui la fauna, i microorganismi, la vegetazione svolgono un ruolo fondamentale nella filtrazione delle acque oceaniche e nella protezione dell'erosione costiera. L'inquinamento da plastiche altera drasticamente la sabbia. La plastica trattiene il calore solare in modo differente rispetto ai granelli di sabbia, modificando la temperatura e compromettendo la riproduzione di specie chiave, come ne abbiamo parlato qualche giorno fa, come le tartarughe marine. Lo sai che l'alterazione della temperatura della sabbia provoca anche un sesso diverso dei nascituri delle piccole tartarughe a seconda che la sabbia sia più o meno calda. I filtri chimici delle creme solari tradizionali poi si sciolgono in acqua, alterano il sistema endocrino dei pesci locali. Insomma, mantenere le spiagge pulite significa preservare la catena naturale, garantire che lo scambio tra oceano e atmosfera avvenga senza interferenze chimiche, salvaguardando il futuro della biodiversità marina. Metti tutto quello che hai di plastica, di rifiuti in borsa, non succede nulla se lo porti a casa e lo butti nella raccolta differenziata. Mi raccomando, il mondo è nostro, prendiamocene cura. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: A mio modesto avviso, una delle più rappresentative della sua discografia, Michael Bublé con Home, a chiudere la nostra prima ora insieme in questo bellissimo martedì 30 giugno. Adesso ci sono le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
4: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
5: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
6: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaglias. Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo del commissariato Mecenate di Milano, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio scorso durante un controllo antispaccio, è stato destituito dalla polizia. Il provvedimento gli è stato notificato in carcere. Prendevano il taxi da Milano Centrale e raggiungevano le case delle vittime anziane in tutta la città e nell'Interland. Si facevano consegnare oro e gioielli fingendosi carabinieri o poliziotti. 5 persone sono tutte italiane, fra i 31 e i 50 anni, sono ferite in manette e recuperato un bottino di 100.000 euro. Un bracciante di 55 anni è morto per un malore, forse legato al caldo, era al lavoro nei campi. La tragedia a Borgo Carbonara nel Mantovano. Domani a Palazzo Marino il sindaco di Milano Giuseppe Sala conferirà l'Ambrogino d'oro alla campionessa di sci Federica Brignone. La pallacanestro Olimpia Milano in una nota ringrazia Ettore Messina dopo una collaborazione durata 7 stagioni sia come allenatore che a livello organizzativo. Con Messina l'Olimpia ha conquistato 3 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe e nel 2021 è tornata alle Final Four di Euroleague dopo 29 anni. 4 arresti per attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. Il comando ha agito su commissione. Il sottosegretario Mantovano adesso trovare i mandanti. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Che bello darti il benvenuto in questa seconda ora, in questo bellissimo ultimo giorno di giugno, con la musica e con l'acqua, due degli elementi che caratterizzano l'essere umano nella sua felicità, perché quando ascoltiamo la musica, quando siamo nell'acqua, noi siamo felici. E si chiama proprio Musica nell'acqua 2026, la rassegna sul lago di Como, 22esima edizione dedicata alla civiltà, ci sarà fino al 26 luglio, è un festival, 17 appuntamenti tra Colico, Como, Gravedona, Pianello dell'Aia, vario, insomma un sacco di posti che porteranno sul territorio concerti, passeggiate musicali, eventi all'alba, incontri, laboratori, insomma ce n'è per tutti i gusti. Festivalmusicasull'acqua.org è il sito di riferimento, vai, divertiti e naturalmente facci sapere se ti è piaciuto. Primo discone di quest'ora, Vasco Rossi con Ogni Volta, io ti auguro il tuo miglior buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi uomo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Elisa, con Eppure Sentire, conosci la snackification? Non ci fanno restare in pace neanche un giorno. Ecco che arriva un nuovo trend, tra un po' parliamo di cibo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto.

0: sarà semplice, sorprendente, conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89. O scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
6: Usautocenter.it. Dimensione suono soft.

George Harrison con My Sweet Lord su Dimissioni Suono Soft. Addio a antipasto, primo, secondo, frutta, e viva la snackification, la nuova tendenza che ci vuole veloci anche quando mangiamo. No, non ce la faccio più. Ma non si può fare una cosa tranquilla nella nostra vita, no. Tutti pazzi per la snackification. Il 56% delle persone sceglie spuntini veloci ma bilanciati e dice addio ai pasti tradizionali, perché non sia mai che ci facciamo una chiacchiera con la nostra famiglia in santa grazia di Dio. No, snackification. Intanto c'è Mina.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dunque, cercami. Cercami. Non smettere.
1: Io ti giuro che l'altra notte ho sognato Renato Zero. Bellissimo, era un concerto suo del grandissimo maestro. Qui con Cercami a concludere un'altra ora insieme. Hai deciso di ascoltare Dimensione Sono Soft e adesso arrivano anche le news.
2: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi, del volo FA304 per Londra, è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
8: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
7: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
8: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
7: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
8: Info su Volkswagen.it.
9: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Fabrizio Gaias. È stato destituito dalla Polizia di Stato, un provvedimento che gli è stato notificato in carcere. Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo del commissariato Mecenate di Milano, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante un controllo antispaccio. Prendevano il taxi da Milano Centrale e raggiungevano le case delle vittime anziane in tutta la città, ma anche nell'Interland, e si facevano consegnare preziosi, fingendosi carabinieri o poliziotti. 5 le persone arrestate, recuperato un bottino da 100.000 euro. L'aggressione ad una capotreno su un Frecciarossa, fermo per un guasto a Lambrate. L'uomo ha mollato la presa solo per l'intervento dei passeggeri, poi ha fatto perdere le tracce. La UIL chiede sicurezza. La pallacanestro Olimpia Milano in una nota ringrazia Ettore Messina dopo una collaborazione durata 7 stagioni come allenatore e come livello organizzativo. Con Messina l'Olimpia ha conquistato 3 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppe, oltre a tornare nel 2021 nelle Final Four di Euroleague dopo 29 anni. 4 arresti per l'attentato di Lamitardo contro il giornalista Ranucci. Il comando ha agito su commissione. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
1: Ringrazio sempre la nostra redazione, i nostri giornalisti. Torno a farti compagnia per altre 2 ore. Saremo insieme fino alle 17. Giusto il tempo di parlare di buone maniere. E come farlo se non in Svezia, con gli amici svedesi che sono in fatto di questo molto educati, no? Molto civili, come dicono. E dunque ti porto in Svezia per una pausa caffè che loro fanno in un determinato modo, che non ti anticipo, anche perché abbiamo un sacco di musica tutta insieme da ascoltare. Primo discone, veramente un discone di un gruppone. Di quest'ora ci sono gli Eagles con I Can Tell You Why e io chiaramente ti auguro buon pomeriggio.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Si vede bene solo con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: c'è Giorgia con Per fare a meno di te qui su Dimensione Suono Soft. Si chiama Il Ficà, è una pausa caffè con una lentezza green di cui non vedo l'ora di parlarti. Andiamo con le buone maniere tra un po' nella Good Life.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di

0: di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Conti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro. Nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
5: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
7: Dimensione suono soft.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: in Occidente siamo ossessionati da produttività, ritmi frenetici, ne parliamo spesso, ma in Svezia no, la Svezia dice stop e ha saputo istituzionalizzare addirittura il benessere quotidiano attraverso una tradizione sociale che è un vero inno alla lentezza. Si chiama il fika, con la K si scrive, e non chiamarla semplicemente pausa caffè, perché è uno stato mentale, un rituale sacro che gli svedesi praticano almeno due volte al giorno, pensa, sia a casa che al lavoro. Il galateo di questa usanza prevede che cosa? Che ci si fermi completamente, si spengano tutti i device, tutti gli schermi e ci si sieda attorno a un tavolo per gustare un caffè bollente, vabbè, sempre alla svedese, però comunque non importa, accompagnato da un dolcetto, come le famose, per esempio, girelle alla cannella, che non so se hai mai assaggiato, ma sono buonissime. La regola d'oro è la presenza, quindi non è ammesso bere il caffè di corsa in piedi o portarselo alla scrivania continuando a rispondere alle mail distraendosi, no, è un momento di pura condivisione e stop da tutto ciò che è lavoro, il dovere e devo fare. Moltissime aziende, tra l'altro svedesi, hanno inserito il fika come diritto contrattuale, perché la scienza della psicologia del lavoro ha dimostrato che queste pause programmate riducono drasticamente lo stress, prevengono il burnout, aumentano la creatività e la coesione del team, quindi fa bene fare una pausa caffè come si deve. Scegliere ingredienti biologici, dolcetti fatti in casa, tazze in ceramica riutilizzabili rende poi questa pratica un esempio perfetto di sostenibilità green. Quindi fare un fika significa capire che il segreto per una vita migliore non risiede nella corsa incessante, ma nella capacità di concedersi una pausa e un pizzico di dolcezza. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Mamma mia, un finale incredibile come tutto il pezzo. Lucio Battisti, Si viaggiare, questa è Dimensione, sono Soft. Adesso cedo volentieri la linea, come sempre, alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac. Radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
6: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
9: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
8: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
9: Sì, ha un profilo unico.
10: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
8: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
10: Info su Volkswagen.it.
11: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Aperta alle 14 a San Donato la camera ardente per Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto durante un inseguimento il 22 di giugno. Non è più un poliziotto Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo del commissariato Mecenate di Milano, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri durante un controllo a Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Il provvedimento gli è stato notificato in carcere. In taxi raggiungevano le case delle vittime anziane a Milano e nell'Interland e si facevano consegnare ore gioielli fingendosi carabinieri e poliziotti e 5 manette e bottino 100.000 euro. Domani a Palazzo Marino a Milano il sindaco Beppe Sala conferirà l'Ambrogino d'oro alla campionessa di sci Federica Brignone. Ancora sport, il tennis, Jasmine Paolini avanza al secondo turno di Wimbledon, rimontando la qualificata Robbie Montgomery. Nel tabellone maschile, 4 italiani in campo oggi, Arnaldi, Sonego, Cobolli, nel tardo pomeriggio Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka. Tra le altre notizie, 4 arresti per l'attentato a Torvaianica contro Sigfrido Ranucci, il comando ha agito su commissione. Tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Ti faccio compagnia ancora per un'ora qui su Dimensione Suono Soft, sono Fabiana Sera e ti parlo di un evento molto molto carino che diciamo che andrà avanti per tutta quanta l'estate, ma è molto molto carino nel senso che va proprio avanti. È un mototeatro su un ape car, un vero e proprio palcoscenico viaggiante con un cassone che fa da palcoscenico e poi un impianto audio e luci incorporato nel mezzo autoalimentato che si sposta agilmente nei borghi che aderiscono all'iniziativa. Ti sto parlando della zona di Bergamo, ma se scrivi mototeatro Bergamo trovi tutte quante le info chiaramente sul web. E una volta arrivato nella piazza dello spettacolo si accende della magia del teatro, quindi è un teatro su un ape car, fa molto molto ridere, ma se vedi le immagini sul web è veramente molto carino. C'è un calendario fitto di eventi, quindi l'ape car porterà il teatro in 14 straordinari luoghi naturalistici che diventeranno proprio il palcoscenico di nuove produzioni, progetti speciali di giovani artisti e grandi nomi del teatro italiano impegnati in spettacolo il cui tema è sempre la bellezza della natura che ci circonda e l'importanza di prendersene cura. Una cosa bellissima, Moto Teatro, informati sul web, il calendario è fittissimo e andrà avanti per tutta l'estate. E noi continuiamo, andiamo avanti anche noi con la nostra musica. Primo discone bellissimo di questa, di quest'ora, tra l'altro ha cantato con Tiziano Ferro, Michele Zarrillo l'ha fatto in maniera meravigliosa recentemente nel Concerto Romano, te la riproponiamo anche noi qui su Dimensione Sono Soft. Michele Zarrillo con 5 giorni, buon pomeriggio.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta, tutto cambia.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Cesare Cremonini con Marmellata numero 25. Hai voglia di andartene a vivere da solo in un luogo isolato, sconfinato e silenziosissimo? Ho una buona notizia per te.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti?

0: È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

silenzio, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

Madonna con Like a Prayer. Io ho un'ottima notizia: se anche tu una volta nella vita non hai detto ad alta voce come vorrei andarmene a vivere su un'isola deserta, l'isola deserta è in vendita in Scozia, l'isola di Mullaghcleuch con la H finale, è un lembo di 88 acri nelle remote Summer Isles e il prezzo, devo dire la verità, con i prezzi che girano è anche abbastanza basso, perché è in vendita per soli 400.000 euro.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Viva Forever, bellissimo ultimo disco di questo pomeriggio, Spice Girls. Adesso un piccolo recap e poi cedo volentieri la linea alla nostra redazione. La prima parte di questo martedì è iniziata con la Clean Beaches Week, una settimana che comincia domani e che passa attraverso le nostre spiagge più pulite, non solo per fare il bagno in maniera più igienica, anzi soprattutto per volere più bene al nostro pianeta. Seconda Good Life dedicata a questa pausa caffè bellissima che fanno in Svezia e che passa per il galateo, per le buone maniere e soprattutto perché volerci più bene passa anche per il galateo verso noi stessi, quindi dedicare una pausa caffè più bella, più lenta e soprattutto avere un galateo verso noi stessi. Queste buone maniere ci piacciono da morire. Io ti aspetto domani per vivere altre 4 ore insieme a partire dalle ore 13, sempre su Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere. Buona serata.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Roc!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati a Monza. Il 17enne accoltellato per rapina mentre stava rincasando in monopattino assieme a un amico dopo aver festeggiato la promozione della squadra di calcio cittadina in Serie A. In manette un 19enne di nazionalità marocchina, nato e residente in città, già in carcere per altro reato. Indagato anche un 20enne suo connazionale. Alla Domus funeraria di San Donato Milanese fino alle 19 la camera ardente di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di Milano morto in seguito alla caduta dalla moto di servizio durante un inseguimento. Giovedì funerali sarà lutto cittadino. Cantieri PNRR, Novara rispetta i tempi, quasi 30 milioni di euro per rimettere a nuovo le scuole superiori, gli interventi in 9 istituti, anche Borgo Manero, Arona e Gozzano. Calcio, Francesco Acerbi lascia l'Inter, il club nerazzurro saluta con un comunicato il difensore dopo 4 stagioni e 6 trofei conquistati. Wimbledon, gli azzurri, Jasmine Paolini al secondo turno, in campo anche Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e più tardi Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, pomeriggio segnato dal ritorno della regina Serena Williams a 4 anni dall'addio al tennis. L'informazione torna tra un'ora.
3: È l'ultimo giorno del mese di giugno. Oggi è martedì 30 giugno 2026 e questo è il pomeriggio della tua radio del benessere. Anche oggi, dopo Fabiana Sera, che saluto e che ringrazio, eccomi, sono Roberto e fino alle 21 ascolteremo, come facciamo ogni giorno, la musica più bella e poi ci saranno gli appuntamenti di sempre. Non mancherà l'aforisma d'amore all'inizio di ogni ora e poi ci saranno Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, Enrico Mentana, le notizie di Good Life. Non mi resta che augurarti buon ascolto.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Il nostro amore è come il vento, non si vede, ma si percepisce.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
9: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: storico successo degli Stylistics, che poi è stato riproposto in questa bellissima versione dai Simply Red. Era You Make Me Feel Brand New nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ora ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Allora, estate, noi viaggiamo tutto l'anno, no, sui segreti, svelando segreti di prodotti, però forse l'estate è un motivo in più per andare in un luogo, oppure magari se siete al mare, per entrare o per andare a scoprire delle produzioni casearie, in questo caso, perché martedì pomeriggio non può mancare lui, il nostro maestro assaggiatore, delegato ONAF per Roma e per il Lazio. Sto parlando di Domenico Villani. Domenico, ciao!
3: Ciao Francesca, ben trovata e un saluto alle persone in ascolto.
2: Allora, amiamo molto viaggiare alla scoperta dei prodotti gastronomici, naturalmente lo facciamo con te anche coi formaggi, quindi è un caso di caseoturismo, si può dire così?
3: Sì, certamente, concordo con te, periodo di vacanze, di viaggi. E da dove partire da questo viaggio estivo? Di solito questi itinerari gastronomici iniziano dal nord per arrivare al sud e alle isole, oppure viceversa. Ma tu che mi conosci bene, da dove pensi che io possa partire? Non dal nord, non dal sud, ma da
2: dal centro.
3: Dal centro, brava. il formaggio protagonista di oggi è un po' conteso, perché è inserito tra i prodotti agroalimentari tradizionali sia delle Marche e sia dell'Emilia Romagna. Viene infatti prodotto sulle colline modenesi, nell'entroterra riminese e anche nelle aree collinari marchigiane. Si chiama Casec, con due C finali, termine dialettale che significa formaggio fatto in casa, a sottolineare l'origine contadina e la lavorazione artigianale. E ancora oggi viene prodotto secondo antiche pratiche caseare delle zone montane e rurali. La produzione di questo formaggio inizia al cadere delle prime foglie di autunno e termina allo sbocciare dei fiori in primavera. Viene utilizzato il latte crudo di vacca o di pecora e anche soprattutto una miscela dei due latti. La stagionatura varia da un mese ad un anno. Una sua particolarità è la maturazione. Le forme infatti vengono lasciate per circa 8 giorni su foglie di noce e successivamente conservati in caratteristici orci sferici di terracotta, chiamati nel dialetto locale avten. Il casec si presenta in forme cilindriche dal peso variabile dai 700 grammi fino a circa 2 kg, ha una crosta sottile e liscia di colore giallo paglierino, mentre la pasta si presenta compatta, priva di occhiature, di colore bianco o leggermente paglierino. E all'olfatto emergono note erbacee, al palato il sapore intenso e deciso, con una piacevole punta piccante nelle forme più stagionate. E proprio queste vengono spesso grattugiate e utilizzate per il ripieno dei tradizionali cappelletti. E da questo formaggio che racconta il confine tra Marche ed Emilia Romagna, il nostro viaggio caseario continua la prossima volta.
2: Va bene, io sono pronta, siamo tutti pronti a viaggiare alla scoperta dei formaggi. Grazie Domenico, buona serata e a
3: presto.
2: Ciao
3: Francesca e un saluto alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Sono Soft, non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.
4: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito, per avermi giurato che è vero.

0: Gli Stadio con Acqua e Sapone ci avvicina ad un nuovo appuntamento con la redazione. Tra pochissimo quindi per te le ultime notizie sulla tua radio del benessere.
1: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
6: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. L'ipotesi di un malore per il caldo, un bracciante di 55 anni di nazionalità marocchina è morto mentre stava raccogliendo anguri in un campo del Mantovano a Carbonara di Po. La CGIL, tre lavoratori deceduti per il caldo e uno in coma, è una strage. Intercettato dalla polizia stradale all'altezza di Bologna Sud, stava percorrendo la 1 per recarsi a Milano in monopattino elettrico. Arrestato un 26enne di origini africane, trovato anche in possesso di alcuni grammi di droga. A Milano domattina, in sala dell'orologio a Palazzo Marino, il sindaco Beppe Sala conferirà l'Ambrogino d'oro alla campionessa di sci Federica Brignone. Calcio ufficiale, Gonzalo Matias Ramon al Milan, circa 75 milioni di euro al Paris Saint-Germain per l'attaccante portoghese a titolo definitivo, contratto fino al 30 giugno 2031. Tennis Wimbledon, Matteo Arnaldi fuori al primo turno, in campo Lorenzo Sonego, in serata Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato torto al presidente Donald Trump e mantiene lo Ius Soli, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Oggi è l'ultimo giorno di giugno, ma luglio per la città di Milano sarà assolutamente unico, perché Milano si prende il cortile d'onore di Palazzo Surmani per tutto il mese di luglio, appunto portando l'arte all'aria aperta con la direzione di Emilio Russo. Questa rassegna estiva festeggia un traguardo speciale, i 70 anni della biblioteca, un luogo storico per chi vive in città. Il cartellone è costituito da più di 30 serate capaci di unire generazioni diverse. Si passa dai classici della letteratura alla musica dal vivo fino alla comicità più aperta. L'apertura è affidata alle riflessioni ironiche di Giobbe Covatta, ma la lista degli ospiti è lunghissima e accoglie nomi come Gene Gnocchi, Andrea Mirò e Lucia Vasini. Ci saranno omaggi a grandi autori, da Shakespeare a Woody Allen, note blues, canzoni dedicate a Rino Gaetano e lo spazio per le nuove scoperte musicali. Tutte le informazioni le trovi sul sito teatromenotti.org.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Tu non sognare mai qualcuno che ti baci in silenzio, perché io da sveglio ti bacerò tra i rumori del mondo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma che bello ritrovare questa canzone nella programmazione della tua radio del benessere. Gotye insieme a Kimbra con Somebody That I Used To Know.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Dimensione Suono Soft.

0: la radio del benessere.
1: Sunny.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

E questa era la versione dei Boyzone della storica canzone di Cat Stevens, Father and Son, che abbiamo appena ascoltato qui su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. E si continua sempre con i classici italiani, in questo caso Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci.

0: Per te ogni giorno solo dolce musica, in diretta dalle 6 alle 21, le canzoni più belle le puoi ascoltare con noi qui su Dimensione Sono Soft. Era Mango con Mediterraneo e tra pochissimo tornerà la nostra redazione.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: No, sì! Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, Angolo Viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il motore economico del paese. Oggi a Milano si è tenuto un incontro istituzionale tra gli assessori allo sviluppo economico di 5 regioni del nord Italia, oltre alla Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria e Veneto. L'ipotesi di un malore per il caldo. Un bracciante di 55 anni di nazionalità marocchina è morto mentre stava raccogliendo angurie in un campo del Mantovano a Carbonara di Po. La CGIL, 3 lavoratori deceduti per il caldo e uno in coma. È una strage. 7 ultra dell'Italia, indagati a Bergamo, avrebbero cacciato con modi intimidatori famiglie e ragazzini dai loro posti allo stadio per occuparli a loro volta in occasione del match fra Azzurri e Irlanda del Nord. In arrivo anche Daspo. Basket, dopo 7 anni l'Olimpia Milano ha salutato Ettore Messina, coach e poi dirigente, occuperà sempre un posto di primo piano nella storia della società, si legge nel comunicato. Domani colloqui indiretti tra Iran e USA a Doha, al centro lo stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora, spazio ad Enrico Mentana.
15: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
16: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano e sognano di ascoltare la notizia, appunto, di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema è di bocciare quella che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro. Chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente, e questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro, ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
7: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft. Anche in questo martedì 30 giugno fino alle 21 continueremo ad ascoltare solo il meglio, i nostri dolci successi di ieri e di oggi. E allora, ecco un nuovo aforisma d'amore, subito dopo la voce degli Ultravox, Midjour con la sua Brief.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
17: Cicatrici sul cuore sono sensazioni molto profonde provate per gli amori impossibili e non segni di sconfitta.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La voce era quella di Leona Lewis con Bleeding Love nella sera di Dimensione Sono Soft. La sociologia dello svago e del riposo sarà questo l'argomento dell'ultima Good Life di oggi.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione

0: In ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Nelle prossime ore isolati i fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, altrove invece il contesto sarà stabile. E nella giornata di mercoledì inizialmente cieli sereni o al più lievemente velati, poi nella seconda parte del giorno transiterà una vera e propria perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi su entrambe le regioni. Localmente saranno anche di forte intensità, attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano saranno di 33 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Luca Carboni con Mare Mare nella sera di Dimensione Suonosoft. E siamo così all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. Questo è l'argomento. Il tempo libero degli europei presenta un paradosso. Pur disponendo potenzialmente di più ore non lavorative, molte persone percepiscono una crescente povertà temporale. Questo fenomeno è legato alla frammentazione dello svago in brevi attività digitali. Studi di cronobiologia dimostrano che trascorrere il tempo libero, per esempio, nei parchi urbani apporta benefici concreti alla salute. I fitoncidi emessi dagli alberi riducono il cortisolo, rafforzano le cellule natural killer e favoriscono la stabilità della pressione arteriosa. Inoltre, la natura attiva la modalità di default del cervello associata a creatività e recupero mentale. Al contrario, l'iperconnessione mantiene attivo il sistema nervoso simpatico, impedendo il reale recupero cellulare. Tutto ciò ci dimostra che la qualità del tempo libero è strettamente interconnessa all'ambiente in cui viene vissuto.
1: Dimensione Suono Soft.

0: un inno praticamente, uno degli storici successi di Vasco Rossi, per concludere un'altra ora di dolce musica su Dimensione Sono Soft. Era splendida giornata. Tra poco le notizie.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
9: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Caldo estremo in attenuazione dalla tarda mattinata di domani, allerta arancione moderata in Lombardia per rischio temporali fino alla mezzanotte. Possibili raffiche di vento fino a 90 km orari e grandinate. L'ipotesi di un malore per il caldo, un bracciante di 55 anni di nazionalità marocchina è morto mentre stava raccogliendo angurie in un campo del Mantovano a Carbonara di Po. Aria condizionata guasta all'ospedale San Paolo di Milano, la temperatura nei reparti è arrivata a 30 gradi, protesta il sindacato Nursind. Restiamo a Milano, Carmelo Cinturrino, in carcere a San Vittore, è stato destituito dalla Polizia di Stato per l'omicidio di Abderrahim Mansuri, pusher a Rogoredo. Il provvedimento firmato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani. A Varese è venduto il complesso abbandonato di Via Damoli, un colosso immobiliare da anni in stato di degrado, da capire chi ha comprato e con quale progettualità. C'è una buona notizia arrivata dal Venezuela, a 6 giorni dal sisma è estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. L'informazione torna tra uno.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione e una buona serata e un buon ascolto a te. Sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ultima ora insieme in questo martedì 30 giugno e allora ecco un nuovo aforisma d'amore per poi riscoprire la storia della musica con i Beatles e Michelle.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: Rimasero così per alcuni secondi. Prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Proprio in questi giorni, esattamente il 26 giugno, è uscita una nuova edizione del suo album di debutto Songs in a Minor. Sto parlando di Alicia Keys, che abbiamo ascoltato con Girl on Fire nella sera della tua radio del benessere. Tra poco il meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensione Suono Soft.

0: anziani non autosufficienti è anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
2: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Nelle prossime ore isolati i fenomeni interesseranno i rilievi del Piemonte e della Lombardia, altrove invece il contesto sarà stabile. E nella giornata di mercoledì inizialmente cieli sereni o al più lievemente velati, poi nella seconda parte del giorno transiterà una vera e propria perturbazione che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi su entrambe le regioni. Localmente saranno anche di forte intensità, attenzione a possibili grandinate e colpi di vento. Le temperature massime diurne su Torino e su Milano saranno di 33 gradi. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Canzone dolcissima, elegante, raffinata, la voce è quella di Angoon con Snow on the Sahara, una canzone perfetta per quest'ora della sera insieme a noi qui su Dimensione Sono Soft. E continuiamo con i classici, ritroviamo un successo italiano di un artista straordinario, la sua voce, la sua chitarra e la sua armonica con L'isola che non c'è, Edoardo Bennato.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Una cover come ultima canzone di oggi nella sera di Dimensione Sono Soft, era Rod Stewart con la sua versione di What a Wonderful World. E quindi ora ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, ti lascio ad un ultimo appuntamento con la redazione per le notizie e poi alle nostre canzoni d'amore. Si tornerà in diretta domani mattina, Laura Buono lo sai, ti aspetta puntuale alle 6, anche io ti do appuntamento a domani, ci ritroveremo nel pomeriggio dalle 17 sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao!
1: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
5: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
5: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
5: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 57. 5 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
3: Giglio. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile, il 27enne difensore nerazzurro coinvolto nell'inchiesta Escort di Milano. Ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato a breve. Restiamo a Milano. Carmelo Cinturrino, in carcere a San Vittore, è stato destituito dalla Polizia di Stato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, pusher a Rogoredo. Il provvedimento firmato dal capo della Polizia, Vittorio Pisani. Vestiti, gioielli, pranzi e cene, mobili, auto di lusso avevano estorto con una serie di azioni subdole oltre 250.000 euro in due anni a una 64enne novarese con problemi di fragilità emotiva. In 6 a processo. Tennis, gli azzurri a Wimbledon, Lorenzo Sonego avanza al secondo turno, fuori al primo Matteo Arnaldi, in campo Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Se si nasce negli States, si è americani, anche con genitori illegali, sullo Ius Soli la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato ancora il presidente Donald Trump, che replica un male per gli USA, il Congresso approvi una legge. È tutto per l'informazione, buona serata con Dimensione Suono Soft.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Sento il fuoco quando mi stringi fra le tue braccia. Ed è un bellissimo modo per poter bruciare.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cash & Carry Migros cresce ancora! Dal 9 luglio apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
8: Istituto Giglio.
1: Canzoni d'amore.

Successi appassionanti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
0: La notte, canzoni d'amore.
7: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Quando arriva l'estate, si accende la voglia di partire. Tu cosa aspetti? È il momento di cambiare marcia. Da usautocenter.it in via dei Missaglia 89 a Milano ti aspetta solo usato di qualità e garantito per farti viaggiare senza pensieri. Solo a giugno non perdere i nostri SUV selezionati. Opel Crossland a partire da 10.900 euro e Peugeot 2008 a soli 13.900 euro. La tua estate inizia su quattro ruote. Vieni a trovarci da usautocenter a Milano in via dei Missaglia 89 o scopri le offerte online su usautocenter.it. Usautocenter. Parti con la certezza dell'usato garantito.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
3: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
4: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
3: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
5: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
3: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: A Milano arriva This is Wonderland, il parco delle fiabe più grande d'Italia. Alice, Pinocchio e Peter Pan insieme per la prima volta, tra grandi spettacoli dal vivo, sorprendenti attrazioni e magia a ogni passo. Vivi la meraviglia con tutta la famiglia. Ticket su thisiswonderland.world.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo è teoria. Ti voglio è pratica. Ci sono è la sintesi.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

voglia e il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cantante

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ridere e amare non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.